0: ndio sahihi. Sasa wewe unaenda kula mafei.
1: Ndio maana si unatia madate, unaambia usimadate ya leo,
2: samitu.